0: Aujourd'hui en Xintry, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur ACX de 12h à 12h30 et en rediffusion de 18h à 18h30 ainsi que la nuit à partir de 2h.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.